aver paura di innamorarsi troppo, non disarmarsi per non sciupare tutto.

non dire niente è un leggero dolore che però io non so sopportare.